0: Acero FM, www.laradioramayo.com.ar.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patrizio e Crussi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero. Pizza bruschetta, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.